0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: guardia dell'ENPA impegnata a tutela dei nidi delle tartarughe Carretta Ceretta. Il rettile è stato affidato ad una struttura specializzata. Andiamo con lo sport. Alle 14 di oggi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di sabato sera contro il Genoa, prima giornata del campionato. Il tecnico azzurro farà il punto della condizione della squadra e sulle scelte ancora da definire in vista dell'esordio ufficiale sulla panchina azzurra del Napoli. Formazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, adesso linea al meteo.
1: Kiss Kiss Napoli meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Pressione atmosferica alta questo venerdì, sulla Campania splende il sole. Qualche velatura di passaggio a tratti potrà offuscare il cielo, ma non darà luogo a conseguenti effetti. Il caldo continua a farsi sentire, è in accentuazione in giornata ma anche nella notte e al mattino, con valori minimi sulla costa attorno ai 26-27 gradi. Domani il tempo sarà discreto, ancora per lo più assolato. Qualche addensamento al mattino interesserà il litorale, dove non si escludono localizzati piovaschi ma di breve durata. Ventilazione per lo più debole, poche variazioni termiche. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.

0: Buongiorno, anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 31 agosto con carta essere Deco, Algida cornetto classico 6 coni a soli 3,49 €. Asdomar tonno all'olio di girasole 70 grammi per 6 a soli 3,79 €. La convenienza qui è da applausi.
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoli.

0: in Piazza della Libertà a Salerno.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere. Un sogno.
2: Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

ufficiale della stagione, il tecnico azzurro farà il punto sulla condizione della squadra e sulle scelte di formazione ancora da definire alla vigilia del suo esordio ufficiale sulla panchina del Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: pomeriggio a tutti, ben ritrovati da Vincenzo Perna. Torna l'appuntamento con Radio Gol, l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Un saluto e un ringraziamento a chi ci sta seguendo in radio, in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli, e anche chi invece ha iniziato a seguirci anche attraverso l'applicazione di YouTube. Un ringraziamento a Fabio Esposito che curerà la parte tecnica audio così come quella video, dedicata invece alle sapienti mani di Flavio Esposito. Un saluto e ringraziamento anche a Lucio Pengue in redazione. Lucio Pengue che quest'oggi avremo diciamo così a disposizione per poter seguire la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Alle ore 14 la potrete seguire in diretta proprio attraverso le nostre frequenze, e Lucio Pengue ovviamente lo ritroveremo più avanti. Ma oggi è una puntata speciale perché domani inizia il campionato, e quindi è una giornata di vigilia non soltanto per le parole di Massimiliano Allegri, ma anche per quella che è un po' la notte prima degli esami, anche la notte prima di quello che avverrà domani. Avremo tanti appuntamenti perché avremo la possibilità di raccontarvi in radio in esclusiva con la mia radiocronaca e con Paolo Del Genio quello che sarà il match, ma partiremo con il prepartita consueto di Diretta Azzurra su Kiss Kiss Napoli TV, e il padrone di casa sarà Carlo Alvino che apre la puntata di quest'oggi con noi. Ciao Carlo.
1: Buongiorno Vincenzo, un abbraccio forte a te e a tutti gli amici sintonizzati con noi, Kiss Kiss Napoli. Hai detto bene, il giorno prima è forse il giorno più emozionante del giorno stesso dell'avvenimento, anche perché tutti i pensieri sono rivolti a questo inizio di campionato nell'anno del centenario. Io credo molto nella fatalità del centenario, nella voglia di Laurentiis, di Allegri, di scrivere l'ennesima bella pagina della storia del Napoli, e quest'anno del centenario stuzzica molto, quindi un po' di emozione c'è, assolutamente sì.
0: Eh sì, e partiremo alle ore 19, caro Carlo, e ovviamente non sarai solo, perché accanto a te ci saranno Nicola Mora e Emanuele Calaiò. Attualmente abbiamo il nostro bomber al telefono con noi, eccolo, ciao Manu, ben ritrovato.
2: Bello, ben ritrovato, ciao Carlo.
1: Ciao Manu.
0: Manu, tu tra l'altro ritornerai ovviamente a far sentire la tua voce anche nel prossimo appuntamento stagionale con il tuo calcio della sera, però immagino anche per te un pizzico di emozione.
2: Assolutamente sì, dai, speriamo che sarà una stagione piena di emozioni. Cercheremo io, Carlo Alvino e Nicola Mora di renderla altrettanto ai tifosi che chiameranno, quindi siamo carichi e speriamo di portare a casa qualche trofeo, Vince.
0: Speriamo, incrociamo le dita, però io il trio lo dovevo già comporre, e allora io l'ho sempre presentato così, caro Carlo, devi sapere, e non intendo cambiare modo di presentarlo. È il mio braccio destro. Un grandissimo abbraccio e ben ritrovato a Nicola Mora. Ciao Nick.
3: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio a tutti.
0: E ovviamente ti salutano anche Emanuele Calaiò e Carlo Alvino, che sono lì che ti aspettano per domani.
3: Ciao Nick, ti aspettiamo a Vicenza, ti aspetto volentieri anch'io, non vedo l'ora.
0: Esatto, senti, come parte questa stagione? Sensazioni, che sensazioni hai?
3: Sensazioni positive, come dovrebbero essere ogni anno alla partenza. La squadra è una squadra forte, una squadra con un nuovo allenatore che sicuramente ha delle idee diverse da quelle di Antonio Conte, ma ha a disposizione una squadra che non è ancora del tutto formata, ma è già una squadra forte, quindi sono tutte sensazioni positive. E come diceva prima, sentivo dire a Emanuele, ci auguriamo che sia un anno ricco di soddisfazione, e noi saremmo grati e contenti di poterle raccontare insieme ai tifosi che ci avranno.
0: Torno da Carlo Alvino. Carlo, cosa ci dobbiamo aspettare invece dalle parole di Massimiliano Allegri oggi?

0: 14, sappiamo che uno che ama parlare, però al tempo stesso, diciamo, riesce con qualche sofismo a sviare un po' quelli che possono essere eventuali approfondimenti.
1: Ma innanzitutto lasciami dire che devo cambiare la presentazione in quanto nuovo padrone di casa. Beh, ti dico in anticipo, loro saranno i miei corazzieri, ecco, perché sono due ben piantati fisicamente, a posto. Io sono Minuto, Mingherlino, e quindi per me va bene i miei due corazzieri che mi accompagneranno e ci accompagneranno in questa splendida storia del campionato, e non solo del campionato. Beh, cosa c'è da aspettarsi da Messi? Non è uno che si tira indietro, ma è uno abile nelle risposte. Per me è un abile comunicatore, quindi spero che ci siano domande di calcio. Quando dico domande di calcio, anche per capire come vuole sviluppare le sue idee anche rispetto ad un Genoa che secondo me potrebbe creare qualche difficoltà agli azzurri. Mi auguro che Allegri sappia rispondere bene, ma sappia fare meglio in campo, perché poi la migliore risposta è sempre quella che arriva dal terreno di gioco, al di là delle conferenze stampa.
0: È vero, è verissimo. Carlo, ci ritroviamo domani alle ore 19, torna presto, ti aspettiamo.
1: Sta casa aspetta a te,
0: è vero. Per
1: dire, un abbraccio forte a te e ai miei corazzieri.
2: Ciao Carlo, buona tornata.
1: Buona giornata. Ciao.
0: Grazie al nostro caro Alvino, che ritroverete domani in diretta azzurra alle ore 19 con Emanuele Calaiò, con Nicola Mora. Prima di salutare anche voi, ragazzi, parto da Emanuele. Manu, per te non è mai una sfida, diciamo così, un po' come il Parma, è sempre una sfida in qualche modo ti colpisce particolarmente. Un campo che tu conosci molto bene e che non è mai semplice, quello di Genova.
3: No, Vincenzo, non è mai semplice. Non è mai semplice col Genoa, ma come non è mai semplice per il Napoli affrontare le tra virgolette piccole, perché comunque l'anno scorso Daniele De Rossi ha dimostrato di comunque essere competente, di far giocare bene il Genoa, e poi l'atmosfera non è mai semplice. Quando vai a giocare al Marassi è sempre difficile. E il Genoa comunque ha sempre messo in difficoltà il Napoli, ci ricordiamo l'anno scorso, poi comandata all'ultimo respiro, ma il Genoa ha fatto una gran partita e cercherà la prima giornata di campionato davanti ai propri tifosi di rendere la vita difficile al Napoli. Però nello stesso tempo il Napoli è una squadra comunque esperta, riparte più o meno dalla base di l'anno scorso, perché partire bene è importante, perché ti dà fiducia, ti dà adrenalina per il futuro, e partire bene fino alla fine del calciomercato è anche importante.
0: Bomber, ti abbraccio forte, a domani.
2: Un abbraccio Vince, un abbraccio Nicola, ci vediamo domani.
0: A domani, grazie Emanuele Calaiò. Un'ultima ovviamente anche per te Nick, è una stagione dove il Napoli vuole in qualche modo ripetere questo duello con l'Inter, che si è rinforzata, però anche altre squadre come il Milan, come la Juventus, come la Roma, chissà, magari secondo me oltre al Como anche la Fiorentina possono dare fastidio. Ai nastri di partenza sembra un campionato davvero complicato.
4: Sì, un campionato complicato ma bello, avvincente, perché come hai detto tu, tutti si sono rinforzati, lo stesso Napoli si è rinforzato perché poi è stato anche penalizzato da una lunga serie di infortuni che non ha permesso a Conte di sfruttare tutta la rosa nell'arco del campionato. Quindi ci si aspetta e ci si propone davanti un campionato avvincente con tante squadre che hanno le qualità e le possibilità per arrivare nei primi posti, ma ripeto, credo che Napoli con questo allenatore, con questa squadra possa sicuramente essere ai nastri di partenza tra le prime file, e ci auguriamo, come dicevo prima, che attraverso le partite giornata dopo giornata diciamo possa regalarci delle soddisfazioni. Noi saremo lì pronti a raccontarle e ci auguriamo, ripeto, che sia un campionato avvincente, bello, ma soprattutto vincente.
0: Quello ce lo auguriamo assolutamente. Appuntamento domani a partire dalle ore 19, diretta azzurra condotto da Carlo Alvino, con Emanuele Calaiò e con Nicola Mora. Ciao Nick, un abbraccio.
4: Ciao Vincenzo, un abbraccio a tutti, sempre Forza Napoli.
0: Sempre, grazie davvero a Nicola Mora. Vi ricordo che alle ore 14 potrete seguire in diretta tutte le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa pre-match. Domani c'è Genoa-Napoli, inizia un nuovo campionato, inizia una nuova stagione 2026-2027. Di questo e di altro ne voglio parlare e lo ringrazio per aver accettato il nostro invito con Maurizio Pistocchi. Ciao Maurizio.
5: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te. È un Napoli che si sta approcciando a questo prossimo campionato con una squadra prevalentemente uguale a quella dell'anno passato. Però forse, se vogliamo diciamo in qualche modo cercare un qualcosa di stuzzicante, il fatto che l'anno scorso sì, stessa squadra, ma spesso e volentieri con i troppi infortuni si sono dovuti fare tanti artifici. Magari quest'anno, sebbene hai la stessa squadra, però magari potresti trovare dei calciatori in più, tra virgolette.
5: Ah, la rosa è molto forte, anche se ha qualche problema in difesa che si risolverà col rientro degli infortuni. Quello che vedo e leggo è che, per esempio, il supercomputer di Opta, che analizza sempre prima dell'inizio del campionato le squadre in base alle qualità dei giocatori e alle idee di calcio dell'allenatore, non inserisce il Napoli nelle prime quattro. Sarà difficile, a mio modo di vedere, quest'anno per il Napoli, sarà difficile centrare l'obiettivo Champions, perché c'è un campionato molto competitivo, perché ci sono squadre che hanno investito in soldi e in idee. Io ho visto un po' di amichevoli estive quest'anno che vogliono dire poco, ma danno delle indicazioni perlomeno sulle idee di calcio, e penso che l'Inter sia più avanti rispetto a tutte le altre. Io penso anche che il Como abbia giocato l'anno scorso il miglior calcio del campionato e quest'anno sarà protagonista per lo scudetto. Vedo una Juventus molto rinforzata, con un bravissimo allenatore e con qualche situazione ancora da definire, ma che piano piano sta definendo un organico competitivo. Mi è piaciuto molto il Milan, che dimostra di avere le idee chiare. È un allenatore amorevole che ha dato subito la sua impostazione alla squadra. Il Milan gioca molto aggressivo, fa molto pressing, è una squadra molto corta, anche lui deve definire qualcosa soprattutto nelle parti difensive, però è una squadra forte. E poi c'è la Roma che ha fatto un mercato molto funzionale. Quindi tu mi dirai il Napoli? E quindi il Napoli se la gioca con queste cinque squadre, ma se la giocano difficilmente per il titolo, ma per la Champions. E sarà una battaglia domenica dopo domenica, che nessuno si può permettere di lasciare punti per strada, perché poi alla fine succede come è successo l'anno scorso al Milan, che lasciando dei punti importanti per strada ti giochi la Champions, ti giochi 50-80 milioni che ti porta la Champions. Quindi sono molto curioso di vedere l'inizio del campionato del Napoli. Ho visto il Genoa l'altro giorno contro l'Ascoli in casa, una squadra che ha le idee molto chiare, hanno questa difesa 3, poi diciamo che hanno tutte le posizioni in campo molto coordinate, molto chiare, molto definite. Non sarà una partita facile l'esordio del Napoli di Allegri a Genoa, e quindi aspettiamo di vedere cosa succede in questa prima giornata, ma anche di vedere come si chiude il calciomercato, perché evidentemente fino al 31 si può lavorare, e quindi vediamo di capire cosa uscirà da questo calciomercato, se il Napoli farà qualche altra operazione.
0: Eh sì, diciamo che è come se fosse partito adesso il calciomercato del Napoli, con Favasuli, con Badiashil, che ovviamente vanno ad occupare delle caselle che servivano al Napoli per completare l'organico, però in caso di ulteriori uscite magari potrebbe arrivare qualche altro calciatore. Uno di questi è un nome particolarmente chiacchierato da qualche settimana, Maurizio. Ti voglio chiedere di Gabriel Jesus, un ragazzo che non è più giovane, 29 anni, ormai da un bel po' di tempo non è più titolare di un posto, gioca in una grande squadra, probabilmente sta aspettando qualche offerta faraonica che possa arrivare chissà magari dall'Arabia, però nel frattempo la porticina aperta l'ha lasciata per il Napoli. Secondo te in Serie A quale potrebbe essere il valore di questo ragazzo?
5: Beh, un giocatore molto forte, ha qualità, è un giocatore che in area di rigore molto efficace, a me piace molto, è un giocatore che conosco da tanto tempo, da quando ho giocato in Brasile, per cui non ho dubbi sulle qualità di Gabriel Jesus. Mi chiedo, penso di fare una domanda lecita, se dovesse arrivare Gabriel Jesus, chi gli farebbe posto e con che sistema di gioco? Perché Gabriel Jesus può giocare benissimo a trent'anni, e allora potrebbe essere Højlund, Gabriel Jesus, sicuramente un'ottima accoppiata, però con questo lì il sistema di gioco dovrebbe essere un 4-4-2 o un 3-5-2, cioè due punte centrali. Però nel 3-5-2 sugli esterni ci vanno i terzini, non ci vanno Neres o Politano, e la squadra del Napoli mi sembra costruita più per il 4-3 che per il 4-4-2. Quindi qualche dubbio sempre viene quando senti di queste trattative, no? Perché partendo dal presupposto che è importante prendere bravi giocatori, poi bisogna anche vedere il tecnico.
0: Bisognerebbe capire effettivamente, come dici tu, poi se è un calciatore che arriva a Napoli per fare tra virgolette la riserva di Højlund, e stiamo parlando di un ragazzo che comunque col Manchester City ha vinto, con l'Arsenal ha vinto, quindi
5: è molto forte,
0: è veramente molto forte. Senti, un'ultima te la voglio fare su Massimiliano Allegri, perché immagino che date le ultime stagioni lui sia quello che abbia più voglia di rivalsa di tutti, perché è stato additato come un allenatore finito, come un allenatore difensivista. Io personalmente, da quelle che sono state le partite amichevoli, ho visto in realtà la ricerca di un calcio propositivo, così come anche di una pressione molto alta. Volevo sapere cosa ne pensavi.
5: Guarda, le ultime stagioni di Allegri non sono state sicuramente positive. Quella dell'anno scorso è stata addirittura disastrosa. Si è trovato con una squadra che aveva un unico obiettivo, la qualificazione in Champions, non dovendo fare le coppe, con tutta la settimana per lavorare, aver fallito la qualificazione in Champions è veramente stato un disastro dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista economico. Sicuramente sono rimasto molto perplesso dalla scelta di De Laurentiis, perché il Napoli
0: aspetta. Mauri, non ti sentiamo benissimo, un po' di vento e non riusciamo a sentire il tuo ragionamento. Vai.
5: Oggi dove sono c'è molto vento.
0: Vai.
5: Dicevo che il Napoli si aveva abituato a perseguire una linea anche tecnica, no?
0: Sì.
5: Tutti allenatori partendo da Benitez che hanno saputo costruire un Napoli che giocava bene e faceva risultati. Diciamo che pensavo che potessero fare una scelta diversa, che potessero fare una scelta anche più coraggiosa, un allenatore più giovane e più creativo, ma invece probabilmente De Laurentiis ha pensato che, come già era successo alla Juve, il topo Conte potesse essere una gestione abbastanza semplice da parte di Allegri. Mi chiedo solo una cosa: il Napoli non ha Buffon, Bonucci, Barzagli e Chiellini, che erano la forza del Napoli, della Juve di Conte, e sono stati la forza della Juventus di Allegri. Il Napoli deve costruire una difesa e un'identità. Io mi auguro che Allegri ci riesca, perché il Napoli è una realtà importante per il calcio italiano, ha milioni di tifosi appassionati che meritano di vedere una squadra che giochi un calcio moderno, creativo, che ottenga sì dei risultati, ma anche attraverso il gioco, non solo attraverso le qualità individuali.
0: Verissimo. Grazie Maurizio per essere stato con noi, alla prossima.
5: Buona giornata.
0: Grazie davvero a Maurizio Pistocchi. Chi conosce molto bene la piazza partenopea e conosce poi anche quella del Genoa per averci giocato è Ciccio Lodi, che voglio salutare e ringraziare. Ciao Ciccio, come stai?
6: Buongiorno a voi, bene, grazie. Beh. caldo, però bene, dai.
0: sì, in qualche modo l'estate, diciamo, fa il suo corso, così come pian piano ha fatto il suo corso e ci ha portato all'inizio del campionato. E non è un inizio semplice, Ciccio, perché poi, discutendo anche prima con Emanuele Calaiò, voi che conoscete molto bene la piazza del Genoa, sapete che lì al Ferraris è sempre complicato andarci a giocare d'avversario, ed è tra l'altro un Genoa che, secondo me, allenato da Daniele De Rossi l'anno scorso non ha fatto assolutamente male.
6: Ah, sicuramente Emanuele, abbiamo giocato insieme a Genova, sappiamo quel campo lì è ostico per tutti, poi specialmente quando vanno a giocare le grandi squadre si trasforma ancora di più, perché è un campo compatto, la tifoseria è molto vicino, quindi si sa cosa può portare questa atmosfera qui. E poi l'anno scorso Daniele ha fatto un grandissimo campionato, è subito in corso, ha fatto bene, ha fatto dei punti contro le grandi squadre, qualche punto l'ha perso, ma ha sempre dato da battagliare a tutte le squadre. Sicuramente sarà così anche domani contro il Napoli, perché l'abbiamo partita in casa, vogliono partire bene, affrontano una squadra che lotta insieme a altre squadre che vincono lo scudetto, sicuramente sarà una partita importante. Poi si sa, il Napoli ha cambiato allenatore, ha cambiato un modo anche di affrontare le partite, e quindi domani mi auguro che possa partire con il piede giusto.
0: Ce lo auguriamo, inevitabilmente, diciamo, inizia un nuovo corso per il Napoli, e sarà in qualche modo diciamo poi tutto un lavoro in divenire, no Ciccio? Quando inizia un nuovo percorso con un nuovo allenatore, che tra l'altro cambia anche un po' il sistema di gioco, perché ritorniamo a quel 4-3-3 che sembra essere più nelle corde dei calciatori in organico del Napoli, non è mai semplice poi approcciare una nuova stagione, soprattutto contro una squadra già bella rodata, come ha detto lo stesso De Rossi, lo ha definito un vantaggio quello di lavorare con lo stesso staff, lo stesso allenatore per 2 anni consecutivi.
6: Sì, questo sulla carta sicuramente è un vantaggio che c'ha il Genova rispetto al mister Allegri, no? Perché ha cambiato, loro hanno avuto una continuità, il Napoli ha cambiato, però lascia il tempo che trova, perché poi gli interpreti, quelli che fanno la differenza in campo, perché poi si hanno assimilato quel poco, perché si fa il ritiro, per assimilare gli schemi nuovi, per mettere benzina nelle gambe, per mettere tutto quello che poi ti serve durante il campionato. Poi parliamo, sì, è vero che Genova è rotato, ma il Napoli c'ha giocatori importanti in squadra che possono risolvere le partite in qualsiasi momento. Io mi auguro che quest'anno sia l'anno di De Bruyne, sia ancora l'anno di Højlund, di McTominay, di Vergara, di tutti i giocatori del Napoli che hanno queste qualità di risolvere le partite. Sicuramente il Napoli domani non troverà un avversario che metterà il tappeto per dire passate, benvenuti, ok, certo, iniziate voi con i 3 punti e noi 0. No, sicuramente ci sarà da battagliare, e io mi auguro che il Napoli si faccia trovare pronto, non come l'anno scorso che dopo pochi minuti era già in svantaggio. Quindi mi auguro che un approccio sia diverso, che sia un approccio di una squadra che vuole imporre il proprio gioco anche lontano da San Paolo, dal Maradona, e quindi mi auguro che Napoli faccia la sua partita.
0: E ce lo auguriamo anche noi. Senti, a proposito di Kevin De Bruyne, nella pre-partita è stato comunque un calciatore nel precampionato, è stato un calciatore utilizzato poco perché tornava dal mondiale, però spesso e volentieri Massimiliano Allegri ha cambiato nel secondo tempo anche un po' il modulo per adattarlo alle sue qualità, e quindi dal 4-3-3 si passava al 4-2-3-1 mettendo sotto punta, quindi da trequartista, Kevin De Bruyne. Lo vedremo soltanto in quella veste, o ti immagini che da mezzala può ancora fare la differenza?
6: Ma io mi auguro che un giocatore che sa giocare a 3, a sotto punta, mezzala, può giocare in tutti i moduli. Io ho questa idea qui. Io penso che lui partirà da mezzala per poi inserirsi dietro la punta, però bisogna vedere il 4-3-3 in Napoli e gli interpreti che sono, perché McTominay tu non puoi farne a meno, non puoi fare a meno di Anguissa e non puoi fare a meno di Lokbotta. Quindi se devi mettere De Bruyne largo in fascia è come se tu stessi giocando con un giocatore in meno, perché sai che non è nelle sue corde, e quindi devi sfruttare al massimo della sua qualità, qual è? Sottopunta, mezzale di inserimento, quindi sarà sicuramente un bel banco di prova anche per lui, no? Perché poi è un giocatore importante, un campione, si deve mettere a disposizione lui, non la squadra, lui si deve mettere a disposizione della squadra, perché poi se la squadra è rotata tu devi agganciare la squadra, non è che la squadra cambia per un giocatore solo, quello si poteva fare quando ci stava Diego Armando Maradona.
0: Quindi, È vero, è vero. Ciccio, grazie come sempre per aver accettato il nostro invito. Alla prossima.
6: Poi un abbraccio, alla prossima.
0: Grazie davvero a Ciccio Lodi. È arrivato il report della seduta di quest'oggi del Napoli, ovviamente vigilia di Genoa-Napoli, con gli azzurri che si sono allenati al training center di Castelvolturno in vista della partita contro la formazione di De Rossi. Seduta mattutina con il gruppo che ha svolto una parte tattica e una partitina, poi chiusura di sessione con una serie di esercitazioni sui calci piazzati, mentre Mazzocchi purtroppo non si è allenato per un sovraccarico al ginocchio destro, e quindi questo ci dispiace davvero davvero tanto per Pasquale, che evidentemente non sarà del match. Chiudiamo così questo primo blocco di Radio Gol. Arriva un pizzico di pubblicità, ma state lì perché torniamo tra pochissimo.
7: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
8: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto e incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
9: 000 Cerciello Auto.
8: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
10: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia, per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
11: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, siamo soltanto all'inizio di questo appuntamento con Radio Gol, insieme fino alle ore 16. Ne approfitto per ricordarvi che alle ore 14 potrete ascoltare in diretta quelle che sono le dichiarazioni, quelle che saranno le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nella prima conferenza stampa di questa stagione, pre-match, pre-Genoa-Napoli. Un nostro ascoltatore ci ricordava che non si ricordava lui quando era stata l'ultima conferenza stampa pre-match, e allora io lo ricordo io, perché purtroppo Antonio Conte non lo sentivamo pre-match da ottobre addirittura. Poi non ci furono più conferenze stampa pre-match, se non ovviamente per Coppa Italia e Champions League, quindi per il resto non avevamo potuto ascoltare la sua voce, e inevitabilmente, fortunatamente, con Allegri è iniziato un nuovo corso. Intanto, fortunatamente, ha accettato il nostro invito, lo voglio ringraziare. Abbiamo al telefono con noi Massimo Caputi. Ciao Massimo.
12: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te. Parto proprio da Allegri, che sicuramente sarà emozionato di questo esordio. L'ho visto molto centrato, molto sorridente nel corso di tutto il precampionato, dalla presentazione dove appariva leggermente emozionato, e poi invece ai tanti dialoghi che ha avuto con i calciatori, prima in Trentino e poi anche in Abruzzo. Massimiliano Allegri che in qualche modo vuole dimostrare di non essere quell'allenatore additato nelle ultime stagioni come bollito e come difensivista, secondo me.
12: Ma no, questo è indubbio, e credo che anche per lui ci siano enormi stimoli per far bene, e c'è anche poi, insomma, l'abbiamo detto più volte, il precedente, no, di quell'eredità raccolta da Conte nella Juventus, che poi è stata corriera di grandi successi, e questo uno si augura che possa accadere anche al Napoli. Credo che Allegri abbia caratteristiche rispetto a Conte, sia nei termini media che in termini di relazione anche con la squadra, il suo modo di...
0: Abbiamo qualche problema nel collegamento con Massimo Caputi, vediamo se riusciamo a sentirti bene. Massimo?
12: Io vi sento bene.
0: Ok, adesso ti sentiamo. Vai.
12: C'è altrettanto per voi. Stavo dicendo che Allegri ha una squadra solida, una squadra di esperienza, una squadra che, insomma, può fare indubbiamente bene. Si tratta solamente di muovere le leve giuste, sia sul piano mentale, ma anche e soprattutto trovare la quadra in quelli che sono dei giocatori di grande livello, ma che va, alla quale va trovata, diciamo, la giusta alchimia, il giusto modo per farli rendere al meglio. Credo che questa sia la grande sfida, perché il Napoli, pur senza una grandissima campagna acquisti fino a qui, diciamo, non ci sono grandissime novità, però è una squadra che parte forte, quindi si tratta solo di metterla in campo nel modo giusto e far rendere i giocatori nel modo migliore.
0: Assolutamente sì, è una squadra che comunque già l'anno scorso è stata costruita per competere e di fatto ci è riuscita, perché l'Inter ha vinto sì il campionato, il Napoli però ha chiuso secondo. Non si può sempre vincere, Massimo, poi soprattutto dall'altra parte sono sempre grandi gli investimenti fatti dall'Inter sempre per vincere il campionato, e però di fatto ne vince una sola. Magari sarà sempre questo il duello, o magari possono inserirsi altre squadre per lo scudetto?
12: Beh, sicuramente l'ambizione c'è di altre squadre, su questo non ci sono dubbi. Io credo che per una società sia importante mantenersi ad alti livelli. Poi è chiaro, come hai detto giustamente te, una vince, però il fatto di essere o prima o seconda, o comunque essere in Champions League, comunque essere una squadra di alto livello, quello secondo me dà la cifra di una società e di un club. Poi è chiaro, a vincere piace a tutti, ma non si può vincere sempre. Non è detto che se non vinci hai fallito, soprattutto se, ripeto, una squadra come è un club come il Napoli è costantemente ai vertici del calcio italiano. In fin dei conti, solo l'anno dopo lo scudetto di Spalletti c'è stato quel crollo, ma per il resto il Napoli ha un andamento costante, ed è questa secondo me la vera grande garanzia e quello che deve rendere comunque anche contenti i tifosi che vogliono vincere, come giusto che sia, ma essere competitivi ad alti livelli è già un traguardo importante. Uno non si accontenta, però deve anche riconoscerlo.
0: Ecco Massimo, prima mi hai citato la Champions League, forse quello è una delle cose che, per quanto riguarda la stagione passata, possiamo considerarla un po' un neo. Non si è riusciti a superare la prima fase campionato e può essere sicuramente una delusione, considerando poi le squadre che sono arrivate davanti al Napoli. Fare meglio è sicuramente più semplice di fare peggio dove è impossibile, però magari il Napoli vorrebbe fare anche qualcosina in più.
12: Non c'è dubbio, deve fare qualcosina in più, e ripeto, non è difficile rispetto all'anno scorso, ma non è solamente entrare in quelle squadre, in quelle 24 squadre che poi si vanno a giocare i playoff e poi gli eventuali ottavi di finale, è essere comunque una squadra in grado di dire la sua, di avere quella personalità, quel tasso tecnico che gli permette di andare su ogni campo e di essere una squadra di livello. Poi la Champions League sappiamo quanto sia complicato vincerla per le squadre italiane, a prescindere proprio per la concorrenza, che è una concorrenza straordinaria, però è altrettanto vero che l'obiettivo del Napoli credo sia essere competitivo in campionato e altrettanto essere competitivo in Champions League, ma sono anche convinto che ci siano i mezzi per farlo. Poi aspettiamo questi ultimi giorni di calciomercato, credo che tutte le squadre abbiano ancora qualcosa da dire e da fare, e potremo avere un giudizio, diciamo, completo solamente al termine del calciomercato, per capire chi si è realmente rafforzato e come.
0: Massimo, chi può essere secondo te la grande rivelazione di quest'annata?
12: Ma alla luce del mercato, la Fiorentina. Anche perché fare peggio dell'anno scorso penso che sia complicato, ma soprattutto, a parte questo, perché gli acquisti che ha fatto e che potrebbe ancora fare dicono che la Fiorentina ha l'ambizione di andare a lottare per una posizione europea. Io mi aspetto questo. Poi sono curioso di vedere l'Atalanta di Sarri, indipendentemente da ieri, però insomma è una squadra che ha cambiato proprio, cioè all'anno zero, perché prendere Sarri dopo i 9 anni di Gasperini e il tentativo fallito di Juric si cambia proprio modo di giocare, quindi anche questa è una squadra che siamo abituati a vedere sempre nei vertici o comunque nelle posizioni alte della classifica, e capiremo se potrà lottare o meno. C'è tanta concorrenza, io credo che il nostro campionato si mette con 8-9 squadre e poi alla fine se la giocano, chi più chi meno, per l'Europa, e poi c'è tutto il resto che diciamo può essere una mina vagante, ma che comunque fa un altro, ecco, Napoli, il Como, l'Atalanta, la Fiorentina, queste sono squadre che insomma hanno uno spessore che secondo me è superiore rispetto alle altre in generale.
0: Massimo, grazie davvero per essere stato con noi, buon lavoro.
12: Grazie a voi, ciao.
0: Grazie davvero.
12: Ciao.
0: Grazie a Massimo Caputi, abbiamo Davide Dionigi al telefono con noi, ciao mister, ben ritrovato.
13: Ciao, buongiorno, grazie, ben trovati a voi.
0: Mister, si riparte dal 4-3-3, spesso e volentieri abbiamo detto che valorizza un po' quello che è la qualità dell'organico, però è anche vero che poi delle scelte vanno fatte, in particolar modo spesso e volentieri abbiamo visto nel precampionato un modulo che si adatta poi a quelle che sono le caratteristiche di Kevin De Bruyne, ma se poi andiamo a vedere quello che di fatto è il centrocampo titolare come ce lo immaginiamo, anche sa Lobotka, McTominay, passi per McTominay è quasi lo stesso centrocampo dello scudetto di Luciano Spalletti, però di fatto lo è stato anche per quanto riguarda le caratteristiche del Napoli di Antonio Conte.
13: Sì, assolutamente sì, penso che sia un vestito giusto. Io penso al di là che questo cambiamento anche di modulo rispetto all'anno scorso, anche passando a un centrocampo a tre rispetto a quello di Conte, penso sia faccia bene al Napoli, faccia bene perché secondo me dopo i due anni di Conte, che per l'amor del cielo secondo me ha fatto un lavoro stratosferico, penso che è giusto cambiare un po' tutto, idea di gioco, modulo, tipo di centrocampo, e Allegri in questo, anche il passato ci insegna che quando subentra dopo Conte riesce comunque a fare un grande lavoro.
0: Senti mister, nel calcio è difficile inventarsi qualcosa, no? Perché sì, ormai veramente ci si è inventati la qualunque. Però una cosa che mi ha incuriosito molto nelle gare che abbiamo visto soprattutto a Castel di Sangro è questa ricerca spesso e volentieri di una sovrapposizione da esterni a sinistra con sì, due esterni che offensivi che vanno a contrapporsi, uno entra in mezzo al campo, uno va a attaccare la profondità, al di là di quello che poi è il lavoro del terzino e della mezzala. Insomma, sembra una scelta abbastanza propositiva per uno che è sempre stato messo lì alla berlina come uno che pensa soltanto a difendere.
13: Ma sì, io penso anche un po', sai, oggi se vogliamo parlare un po' di tattica, no? Oggi tante squadre pensano a difendere sicuramente questo blocco centrale, quindi questa idea di andare in catena sugli esterni, che sì, come vogliamo, è un'arma che si sta vedendo in più squadre, dove cerca di arrivare al cross o alla conclusione attraverso le corsie esterne. E sul fatto di Allegri che è un difensivista non sono tanto d'accordo, cioè è un'etichetta a volte che vengono date, ma io penso che Allegri è un allenatore pragmatico, cioè è quello che riesce a capire quello che ha, in base a quello che ha ne sfrutta le caratteristiche, cioè mi spiego ancora meglio, se ha avuto squadre dove c'era poca qualità offensiva o propenso a giocare in avanti, sfrutta quelle che sono le qualità. Avendo questo Napoli qua, penso che anche lui, da grande allenatore qual è, abbia visto che si può sfruttare e fare un calcio maggiormente più offensivo, forse rispetto di quello che aveva, nelle caratteristiche dei giocatori che aveva il Milan.
0: Senti mister, tu sei stato un grande attaccante e il Napoli ha bisogno anche dei gol di Rasmus Højlund, è arrivato in doppia cifra, però per le qualità che ha secondo me può arrivare anche vicino ai 20 gol. Come si fa a valorizzare il lavoro di questo ragazzo che l'anno scorso abbiamo visto soprattutto battagliare fisicamente con gli avversari, ma spesso e volentieri non essere servito nella maniera migliore?
13: Sai, lì a volte è la scelta un po' di quello che è l'idea di gioco della squadra. Sicuramente l'anno scorso abbiamo visto sacrificarsi tanto, anche perché il gioco di Conte è un gioco che vuole da tutti quanti un grande sacrificio, quindi è normale che a volte ne può andare a discapito, però poi dipende casomai dai numeri di gol dell'attaccante, però poi sa di fatto che la squadra di Conte ha fatto uno scudetto e se non era per gli infortuni probabilmente lo vinceva ancora
0: e comunque ha vinto la Supercoppa poi alla
13: esatto,
0: fine
13: esatto, io penso che con Allegri avrà un po' meno mansioni difensive, se vogliamo chiamarla così, no? E il fatto forse di avvicinargli qualche giocatore in più con queste mezzane di inserimento, no? Con le caratteristiche che ha nei giocatori che ha il Napoli. Poi se ne farà di più o di meno non lo so, però è un giocatore che ora si è adattato al campionato italiano, per me è un grande attaccante, quindi l'augurio soprattutto per Napoli che quello riesca ad aumentare la doppia cifra, cioè ad arrivare ancora di più in doppia cifra, però ti ripeto, ma non deve mai andare a discapito poi dell'economia del gioco.
0: Senti, mister, per quanto riguarda gli esterni, il Napoli ne ha tanti, e quindi diciamo, se vogliamo immaginare il gioco delle coppie, Politano con Neres e dall'altra parte Lang con Allison, potrebbero essere queste le due coppie sulle corsie esterne. C'è anche Vergara, che però è stato provato spesso e volentieri da interno di centrocampo o eventualmente da trequartista, e purtroppo sta attraversando un problema con un infortunio alla tibia. Ma è un ragazzo che secondo te eventualmente può anche fare la differenza in quel tipo di ruolo?
13: Antonio l'ho avuto alla Reggiana, e infatti che spesso ci fermavamo a parlare con lui per capire dove a lui piaceva giocare, e a lui, cioè, più che largo gli piace stare dentro il campo, no? Io lo utilizzavo dietro una prima punta, a ridosso di una prima punta, ma potrebbe essere quella mezzala che si alza fra le linee per accompagnare la prima punta. È normale che ci vuole un grande lavoro, deve imparare a difendere da centrocampista, però insomma Allegri penso che in questo sia maestro, e cioè, per lui anche un completamento di una crescita, di diventare un giocatore completo per altri livelli, anche perché oggi se vuoi stare a quelli lì devi sapere un po' fare tutte e due le fasi. Oggi il giocatore che si permette solo di averne una, insomma, si fa un po' fatica nel calcio moderno a giocare, però se ti devo dire dove io lo vedo meglio dentro il campo che largo, ma era anche quello la posizione dove lui preferiva stare.
0: Certo, infatti lui con un grande candore, però in alcune cose, io lo ricordo sempre perché tu che lo conosci bene lo sai meglio di me, l'umiltà di questo ragazzo. In una prima intervista che gli facemmo all'inizio del campionato lui disse: a volte mi chiede delle cose che io non so fare, e quindi mi trovo in difficoltà, però ci sto mettendo tutto l'impegno del mondo per accontentare il mister.
13: Assolutamente, un ragazzo in queste cose qui è incommiabile, insomma anche l'impegno che ci mette vuol dire che ha voglia di migliorare, ha voglia di apprendere, anche perché è stato ora a giocare con i grandi, no? Con i campioni, quindi è normale che questo percorso sia di crescita. Io torno a ripetere, se dovesse riuscire anche a capire di un possesso in quel ruolo, diciamo da mezzala, secondo me potrebbe essere un completamento per la sua crescita ulteriore.
0: Eh sì, ed è quello che ci auguriamo, così come ci auguriamo che spesso e volentieri per scoprire grandi talenti italiani non dobbiamo aspettare i mister che si facciano male tutti gli altri. È un momento del calcio italiano nel quale si sta provando a rivoluzionare un po' tutto. La paura è che si rivoluzioni tutto per non cambiare mai nulla, come abbiamo visto già dalla prima, diciamo così, tornata di scelte da parte del presidente Malagò, e poi diciamo quello che capitato, però una volta fatto questo, diciamo che speriamo che il periodo delle riforme arrivi e che in qualche modo riusciamo a riqualificarlo sto calcio italiano che resta sempre più indietro rispetto all'estero.
13: Indietro, purtroppo è la verità, ci dispiace dirlo da italiano, dall'allenatore italiano, però questa è la verità. Dobbiamo accelerare sotto tanti aspetti, secondo me, da migliorare. Speriamo di aver iniziato un percorso che gli altri hanno iniziato anni fa, senza scendere nei particolari, perché altrimenti ci sarebbe da parlare su vari aspetti, però le intenzioni sono buone. Va rifondato con intelligenza, senza poi finire nel banale o nel fare cose che poi non riusciamo a fare in questo momento qua. Io penso ci sono i tempi, ci sono i modi, vanno fatti passi piano piano, perché cercare di cambiare tutto in un colpo solo si fa peggio di quello che si è fatto prima, a mio avviso. Però diciamo le energie, le idee ci sono, bisogna avere a volte il coraggio di metterle in atto anche noi allenatori, ci prendiamo anche noi la nostra parte nel cercare di lanciare giovani, di far giocare, non aver paura di mettere i giovani anche senza esperienza. So che non è facile nel nostro calcio, però piano piano bisogna arrivarci.
0: Mister, è sempre un piacere poter parlare di calcio con te ed è un grande privilegio. Ti aspettiamo presto in campo, mi raccomando.
12: Grazie a voi.
0: Un abbraccio, grazie davvero a mister Davide Dionigi. Davvero pochi secondi di pubblicità e poi avremo il collega Riccardo Mancini di DAZN, state lì.
14: Che corona grande che hai per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
15: Signora, prende anche le olive?
16: Sì, ma olive granata.
15: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata, dal 1936, le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna e come promesso il collega di DAZN Riccardo Mancini ci raggiunge in diretta. Ciao Ricky, benvenuto.
3: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
2: Buon pomeriggio a te. Domani ci sarà questo Genoa-Napoli che tu avrai il piacere di raccontare attraverso DAZN. Il primo match di questa stagione, c'è sempre un pizzico di emozione, no? Quando iniziano l'annata, Riccardo.
3: Sì, come sempre. Diciamo che durante l'estate sì, uno si rilassa, prova a rilassarsi, però poi la testa va sempre a quel 22, 23, 21 agosto, a seconda dell'annata, perché si ricomincia, perché ci sono tante cose in ballo, perché è un nuovo campionato, una nuova stagione e siamo pronti a divertirci anche quest'anno, dai.
2: È vero, e sicuramente un Napoli di Massimiliano Allegri con una veste diversa rispetto ad Antonio Conte. In tanti ovviamente ricordano che questo avvicendamento c'era stato già ai tempi della Juve. E magari, diciamo, in tanti sperano, soprattutto a queste latitudini, che si possa ripetere la storia dei successi. Antonio Conte lascia con uno scudetto e una supercoppa, quindi comunque con due stagioni che possiamo giudicare sicuramente positive.
3: Sì, molto positive, perché poi l'asticella che secondo me si era già alzata con l'arrivo, la permanenza, la vittoria di Luciano Spalletti è rimasta alta, anzi se vogliamo si è alzata ancora di più, perché ha avuto questa permanenza di più anni e secondo me è un segnale importante che la presidenza è riuscita a mandare, sta riuscendo a mandare in queste stagioni. Quindi intanto questa secondo me è una cosa fondamentale per la crescita proprio dell'ambiente Napoli, della mentalità Napoli. Ecco, oggi possiamo parlare di una mentalità Napoli ben presente, ecco, in questa squadra, e il gruppo squadra è lo stesso dell'anno scorso, quindi di fatto Allegri eredita una squadra già pronta a competere per certi traguardi, perché questa è una squadra vincente, lo ha dimostrato sul campo. L'anno scorso se l'ha giocata fino alla fine, è vero l'Inter è stata troppo più forte, però è una squadra che ha tanti interpreti di quelli che due stagioni fa vinsero lo scudetto. Quindi insomma quello che lascia in eredità Conte è qualcosa di molto importante, ma è un percorso che secondo me il Napoli sta facendo verso l'alto per continuare a mantenersi a livello di mentalità, di obiettivi importanti sempre più in alto.
2: Riccardo, per te la stagione ufficiale è già iniziata, perché hai raccontato con Dario Marcolini il Community Shield, lì dove diciamo un calciatore non ha giocato, se l'è dovuta vedere dalla tribuna, e sto parlando ovviamente di Gabriel Jesus, un ragazzo che conosce come si vince, e prima citavi ecco quanto possa essere importante conoscere la strada per il successo per determinati calciatori. Qualora dovesse andare via Lucca, come vice Højlund, secondo te potrebbe essere la scelta giusta da parte del Napoli?
3: Scelta forte, scelta importante, perché secondo me resta un giocatore di grande prospetto, di grande talento, perché di questo si tratta, che ha vinto molto in Manchester City di Pep Guardiola, che insomma anche all'Arsenal ha avuto comunque, sta avendo comunque un ruolo da protagonista. L'anno scorso un pochino meno, forse gli ultimi due anni un pochino meno, complice sicuramente la rottura del crociato dell'anno scorso, perché la sua stagione è iniziata soltanto a dicembre, metà dicembre, quindi comunque condizionato un pochino da questo infortunio, da questo problema. Resta comunque un giocatore di grande importanza, secondo me, perché è uno che ti può occupare più ruoli. In un 4-3-3, in un 4-2-3-1 davvero può occupare 2, 3, 4 posizioni, quindi secondo me intanto è interessante questa caratteristica, ci dimostra come il Napoli davvero punti sempre a gente insomma di una certa caratura anche a livello internazionale, che secondo me è un segnale importante anche per quanto riguarda il percorso eventuale in Champions League. Da capire come sta. Chiaro, le ultime due annate notevolmente condizionate da questo infortunio, però per me resta un giocatore di grande importanza, perché lo ha dimostrato con Arsenal e Manchester City. Tra l'altro nel Community Shield secondo me non è stato neanche convocato, perché non era neanche in panchina, non credo fosse stato convocato, sono quasi certo che fosse a Londra e non sì. A Cardiff a vedersi la partita. Questo ci racconta di come l'Arsenal stia piano piano mettendo da parte, no, quelli che non sono coinvolti nel progetto di Arteta, compreso anche Gabriel Martinelli che potrebbe andare via, Nuaneri che sembrava essere un obiettivo del Milan, insomma la strategia è molto chiara. Gabriel Jesus messo fuori, secondo me il Napoli farebbe un bel acquisto. È chiaro che bisogna capire un po' di cose, non credo prenda poco a livello di stipendio, però dovesse arrivare uno come lui o comunque anche un giocatore simile, però ti parlo di importanza come calciatore che è riuscito a mettere da parte, a mettere insieme in questi anni, secondo me il Napoli fa un grosso acquisto.
2: Che avrà il piacere di vedere la gara di domani attraverso le reti di DAZN, avrà il piacere di ascoltare la voce di Riccardo Mancini, che voglio salutare e ringraziare. Ciao Ricky, buon lavoro.
3: Ciao ragazzi, grazie a voi, un abbraccio.
2: Grazie, grazie davvero. E noi andiamo a scoprire un po' i nostri prossimi avversari. C'è Genoa Napoli e allora andiamo a salutare e ringraziare il direttore di Pianeta Genoa, ovvero Marco Liguori. Ciao Marco, benvenuto.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a te. Marco è sicuramente un Genoa che io lo ricordo nel pre-partita, nel pre-campionato, secondo me qualche difficoltà emotiva ce l'ha avuta, soprattutto con Daniele De Rossi, che mi sembrava non contentissimo di qualche ingerenza di troppo da parte della dirigenza, o quantomeno dei responsabili che venivano messi lì dalla dirigenza. Però poi sul campo, che è quello che conta, quando si è andati a fare sul serio ed è arrivata la Coppa Italia, il risultato è arrivato.
4: Sì, diciamo che c'è stato, anche perché lui l'allarme, De Rossi l'ha lanciato dopo la famosa, ahimè, il famoso 10-1, che però è un risultato che lascia il tempo che trova, in Inghilterra col Bournemouth, che fa anche la Coppa, giocherà il primo turno per evitare di Europa League. Ma quella è stata una partita, era più un allenamento e rapporti chiuse. E quello che ha interessato soprattutto è stato il primo tempo interessante, dove il Genoa ha perso 1-0, c'era praticamente, perdeva 1-0, aveva la formazione, diciamo, ipoteticamente titolare, e poi era uscito nei primi minuti del secondo tempo a segnare l'1-1. È un amichevole su 4 tempi, quindi vi fa capire, se tipo basket. Sì. Per renderci conto, quindi era molto particolare, perché poi hanno tornato i giocatori, sono entrati i ragazzi e ovviamente è arrivato il 10-1.
2: Certo.
4: Assolutamente normale, però per alcuni ruoli, vedi l'attacco, De Rossi è stato molto, molto fermo, cioè devono arrivare dei giocatori, perché altrimenti qua, anche se lui se l'è presa proprio con le regole del mercato, cioè tenere aperto 2 mesi, addirittura di tenerlo aperto quando ci sono le partite, le prime 2 giornate di campionato, è un'assurdità, e su questo conveniamo con lui. Però ecco, questo è stato il quadro che poi adesso, dopo appunto come dicevi tu, dopo il 4-1 inflitto all'Ascoli in Coppa Italia, le nuvole si sono diradate, ecco, chiamiamolo così.
2: Senti Marco, hai un'idea di quello che sarà l'11 che scenderà in campo domani dal primo minuto, anche a giudicare quelle che sono state le parole di Daniele De Rossi, che in qualche modo si è coperto un po'?
4: Ma secondo me metterà la formazione il più possibile i titolari dell'anno scorso, i senatori, chiamiamoli così, quindi Bicelov in porta, Marcandalli, difesa Marcandalli, Ostigard secondo me lo mette titolare dal primo minuto, ha giocato un solo tempo con l'Ascoli, però atleticamente mi sembrava assolutamente in forma. Poi Vasquez, ovviamente il capitano, che è già ai giri giusti, diciamo il motore già è ai ritmi giusti. A destra, secondo me, anche se è uno dei pezzi forti del mercato genoano, cioè del mercato in uscita, che è Norton Caffi, Frendrup, probabilmente anche un altro centrocampista dovrebbe essere Baldanzi, Baldanzi come, diciamo, arretrato. Poi dovrebbe esserci anche sulla sinistra, vediamo se probabilmente non azzarderà Puzka, il giovane venuto dalla Juventus, probabilmente o Martin oppure Ellerson. Di solito Ellerson lo mette o a centrocampo oppure a sinistra. E poi in attacco la scelta è obbligata, Vitigna e Colombo, perché sono gli unici 2 attaccanti insieme ad Abel, che però è infortunato, non ci sarà domani. C'è però a disposizione McTree, questo svizzero, questo ragazzo svizzero molto interessante, che ha vinto l'anno scorso la Super League svizzera, certo, il campionato della Serie A svizzera, certo, e che può giocare la seconda punta.
2: Vedremo.
4: Vediamo. Un 3-5-2 di grosso modo dovrebbe esserci.
2: Grazie Marco, buon lavoro.
4: Grazie a voi tutti. Buona
2: grazie giornata. Davvero al collega Marco Liguori, con il quale chiudiamo questa prima ora di Radio Gol. State lì perché un pizzico di pubblicità, un disco e poi andremo a Castelvolturno per la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
6: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Seconda ora di Radio Gol e siamo pronti per andare ad ascoltare in conferenza stampa pre-match pre-Genoa-Napoli Massimiliano Allegri.
1: Buongiorno a tutti.
2: Ecco. Benvenuti alla ripresa delle conferenze stampa che saranno frequenti, molto frequenti. Vai Guido.
1: Cominciamo come tradizione con Sky, a seguire da Zon.
3: Salve, eccomi, Allegri, sono qui.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, benvenuto.
1: Grazie.
3: Se abbiamo fatto bene i calcoli dovrebbe essere il suo 23° anno da allenatore. Le chiedo se è ancora emozionato, se ci si emoziona ancora.

0: L'emozione mi emoziona sempre, perché comunque inizia un'annata nuova in una piazza importante, passionale come Napoli, e c'è sempre curiosità, perché comunque la prima giornata è sempre una giornata di grande curiosità, soprattutto perché comunque sono da un mese con la squadra e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci domani di fare a Genova, una partita molto difficile, una partita sicuramente contro una squadra che in casa fa delle ottime partite sotto il punto di vista agonistico e tecnico, quindi bisognerà fare una partita molto seria.
1: DAZN a seguire Radio Kiss.
2: Buongiorno, ben trovato. Volevo chiederle se questo Napoli, se c'è per questo Napoli c'è un mantra da seguire, delle linee guida, se sarà un Napoli mutevole o se si andrà avanti su una idea tattica precisa, non importa quale avversario.
0: Ma guardi, la sensazione, la percezione che ho avuto in questo mese di lavoro è il fatto che comunque questa è una squadra di giocatori di un'ottima rosa, con giocatori disponibili al lavoro. Ho ereditato una squadra già pronta a questo, ben allenata da Antonio Conte, e quindi questo è un buon vantaggio. Per quanto riguarda, hanno delle caratteristiche, diciamo, miscelata bene, possiamo giocare con vari sistemi di gioco anche durante la partita, perché comunque le caratteristiche dei giocatori mi dicono questo.
1: Radio Kiss Kiss, a seguire la Gazzetta dello Sport.
3: Ciao mister, volevo accendere un focus su Kevin De Bruyne, che lo hai avuto tardi perché è arrivato in Abruzzo, quindi a che punto siamo con la sua condizione fisica e soprattutto nel tuo scacchiere tattico, nella tua idea di gioco, secondo te dove può rendere di più?
0: Ma per quanto riguarda Kevin, è arrivato in ritardo, però è già in una buona condizione. Non credevo che dopo 12 giorni che è con noi fosse già in questa condizione. Dove può giocare De Bruyne, può giocare i grandi giocatori, i giocatori che sanno giocare a calcio possono giocare ovunque, soprattutto perché riescono in campo a trovare la posizione meglio in quel momento della partita o in quella partita.
1: Gazzetta dello Sport a seguire il mattino.
4: Ti trovo in grande forma, complimenti. Dimmi una cosa, immagino che De Laurentiis abbia detto quando sei arrivato che sarebbe stato un mercato diverso, no? E che quindi insomma ci sarebbero state poche cose, quelle più o meno giuste rispetto al passato. E immagino quindi che questa squadra, come hai detto, ti piaccia anche parecchio. Cosa ti ha chiesto però lui in cambio e soprattutto cosa chiedi a te stesso?
0: Cosa chiedo a me stesso? Diciamo, più che chiedo, credo che la cosa più importante sia una grande serietà professionale, un grande impegno, con grande entusiasmo, in una piazza, in una società dove comunque è 15 anni che il Napoli è stato sempre tra Champions e Europa League, quindi ha raggiunto un livello molto alto in termini di risultati. Questo fa onore e soprattutto dimostra del lavoro che è stato fatto molto bene da tutta la società. Per quanto riguarda la rosa è un'ottima rosa, la società è vigile sul mercato, però in questo momento ci sono dei giocatori molto, molto bravi all'interno della rosa, e a volte si pensano che i giocatori dentro siano meno forti di quelli fuori, invece bisogna dare valore molto ai giocatori che abbiamo in rosa.
1: Il mattino a seguire la Repubblica.
5: Sì, salve, dopo un primo e un secondo posto puoi immaginare che le ambizioni qui a Napoli sono sempre molto alte. Secondo lei adesso, al momento, qual è la distanza tra l'Inter, il Napoli e tutte le altre?
0: Guardi, diciamo che non parliamo di favorite, però l'Inter ha lo scudetto sul petto, e quindi come logica è la favorita. Poi dopo quest'anno, secondo me, il campionato italiano sarà un campionato bello, avvincente, curioso, dove ci sono 7 squadre, che comunque 8 con l'Inter: Napoli, Juventus, Milan, Como, Fiorentina, Roma e Atalanta, che comunque potranno dar vita a un bel campionato, soprattutto per le posizioni d'alto vertice, quindi è tutto un mondo da scoprire, ecco. Quindi bisogna essere molto bravi, bisogna avere grande equilibrio, perché poi dopo fra 15 giorni credo inizia la Champions, e quindi che quello è un altro

0: obiettivo, un'altra competizione che è meravigliosa da giocare. Poi avremo la Coppa Italia, quindi bisogna cercare di lavorare nel migliore dei modi per far sì che comunque la squadra rimanga competitiva in tutte e tre le competizioni.
1: La Repubblica, a seguire il Corriere della Sera.
2: Sì, eccomi, salve, benvenuto. Vorrei chiederle invece un suo parere sui due acquisti, Favasuli e Badiashile, che sono a Castelvolturno. Credo che verrà con voi a Genova solo Favasuli. Come li ha trovati? Grazie.
0: Ma Favasuli l'ho trovato bene, un ragazzo giovane, è venuto con grande entusiasmo. Per quanto riguarda l'altro, al momento non c'è stata nessuna notizia sul tesseramento di Badiashile, e quindi alla prossima conferenza darò un giudizio migliore, anche perché così avrò una settimana, se arriverà, per vederlo. Dov'era? Ma non si è allenato.
1: Corriere della Sera, a seguire Sport Italia.
3: Mister, le chiedo, dopo il ritiro classico che ha avuto modo di fare qui a Napoli, prima a Di Maro, poi a Castel di Sangro, che risposte ha avuto sotto il profilo della crescita dalla squadra e cosa si aspetta di vedere magari anche di diverso rispetto a quello che è successo nelle amichevoli?
0: Ma per quanto riguarda il ritiro che è stato fatto a Di Maro e a Castel di Sangro, la squadra ha lavorato bene, però ora quello che conta sono le partite del campionato, e come ho detto prima, la prima partita è sempre una curiosità, perché comunque io ho un mese che alleno questa squadra e poi inizia il campionato, iniziano le partite che contano, quindi bisogna fare una partita anche molto buona sotto il punto di vista tecnico, ma soprattutto solida.
1: Sport Italia, a seguire Canale 21.
4: Buongiorno mister, prendo spunto da due sue frasi. La prima: la rosa è forte, la società è vigile sul mercato. Le chiedo anche, in virtù di quello che ci ha detto, di voler cambiare il sistema a gara in corso, brutto fare nomi, ma per caratteristiche in attacco c'è bisogno di qualcosa di diverso o in più come caratteristiche per attuare quella che è la volontà anche di cambiare sistema a gara in corso?
0: In questo momento gli attaccanti di ruolo sono due, sono Højlund e Lucca, e quindi sono due giocatori di ottimo valore. Non scordiamoci che Højlund ha 23 anni, Lucca credo che abbia 25, qualche anno in più, però sono due giocatori di valore. L'anno scorso Lucca è stato un investimento importante per la società, ha fatto due gol in amichevole a Castel di Sangro, un giocatore che può crescere ancora.
1: Canale 21, a seguire Cronache di Napoli.
5: Salve mister, ha parlato di Lucca e ci aggiungiamo anche Noah Lang, perché sono i due calciatori che l'anno scorso insomma non sono riusciti a dimostrare il loro valore, tanto da essere ceduti a gennaio. Lei quanto ci punta su questi due calciatori? Grazie.
0: Lang innanzitutto è un giocatore con caratteristiche completamente diverse, che è più un esterno, però credo, per quello che ho visto io al ritiro, è un buon giocatore, ha delle buone qualità tecniche, ma tutti dobbiamo avere l'ambizione a migliorare, e questo lo possiamo fare solo durante la settimana, tutti i giorni nell'allenamento. Sono giocatori anche giovani, tra l'altro con poche partite sulle spalle, poche nel senso che non hanno 500 partite sulle spalle, quindi possono solamente che migliorare, e quindi bisogna essere fiduciosi, dargli fiducia, e comunque ci vuole grande entusiasmo da parte di tutti.
1: Cronache di Napoli.
6: Buongiorno. Torno un attimo sulla griglia scudetto. Tutti pongono l'Inter come grande favorita, anche con un certo vantaggio in pole position, però alcuni pongono in seconda fila proprio il suo Napoli, la sua squadra. Lei come si pone rispetto a questa cosa, e come pensa in realtà che si possa dipanare questa sua griglia scudetto, la sua personale griglia scudetto? Grazie.
0: Ma non è questione di cambiare la griglia. Domani si è campionato e siamo tutti a zero punti, quindi ora la cosa normale è dire che l'Inter è quella che ha vinto lo scudetto, e quindi è la squadra da battere, perché è quella che ha vinto lo scudetto, di solito è il campione in carica. Poi quest'anno la Fiorentina ha fatto un ottimo mercato, il Milan ha fatto un ottimo mercato, l'Atalanta ha cambiato tanto, e la Juventus, quindi ci sono queste sette squadre. Il Napoli comunque è una rosa, diciamo, anche se abbiamo fatto, diciamo, momentaneamente Favasuli, forse se arriva, come ha detto il signore che ha visto Badiashile lì, quindi se arriva anche Badiashile, però la Rosa è già un gruppo, diciamo, costruito nel corso degli ultimi 2 anni con degli innesti nuovi. E poi piano piano vedremo, perché poi il campionato è bello perché comunque è pieno di sorprese. Però la cosa più importante è che noi dobbiamo essere lì, lavorare con continuità e dare continuità ai risultati.
1: Grazie a tutti.
0: Buona giornata, grazie.
7: E dunque queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa, una conferenza stampa flash, se la possiamo definire così, però ricca di domande e di contenuti. Il nostro Lucio Penguei ha chiesto di Kevin De Bruyne, è inevitabile però parlare del fatto che comunque almeno a partire da domani tutti quanti saranno a 0 punti e inizierà un campionato a tutti gli effetti nuovo per questi team che si presenteranno alla starting list. Ci sono delle squadre che si sono rinforzate, alcune che puntano inevitabilmente alla fascia alta della classifica, e Napoli deve essere una di queste. Vedremo poi quelli che saranno i risultati, e tra pochissimo ci collegheremo con il nostro Lucio Pengue direttamente proprio da Castel Volturno, proprio in virtù del fatto che è stato lui a seguire per noi questa conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Intanto ne approfitto per salutare e ringraziare Fabio Esposito in regia per quanto riguarda la parte tecnica, e eventualmente ovviamente anche Flavio Esposito per quanto riguarda la regia video. Tra pochissimo proseguiremo con i nostri ospiti, e tra poco vi farò ascoltare invece anche quelle che sono state le parole di ieri in conferenza stampa di Daniele De Rossi a proposito del Napoli e di quello che può essere il match di domani. Si è quasi dato del favorito in alcuni ambiti, però effettivamente sono state tutte dichiarazioni da Daniele De Rossi. Andiamo però ad analizzare questa conferenza stampa di Massimiliano Allegri, la prima pre-match con la maglia del Napoli. Lo facciamo con il collega del Corriere dello Sport, Pasquale Salvione. Ciao Pasquale.
8: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
7: Ovviamente, come sempre, un Massimiliano Allegri molto diretto, molto sintetico nel rispondere alle domande dei colleghi in conferenza stampa, però ancora una volta l'ho visto davvero molto molto sereno e voglioso di iniziare questa nuova stagione.
8: Sì, sicuramente un Allegri come al solito molto sereno, molto disponibile, sempre insomma lucido nelle analisi quando insomma analizza anche e le griglie di partenza. Dice che giustamente l'Inter è da considerare favorita perché ha vinto lo scudetto, perché ha fatto un ottimo mercato, così come ci sono queste 7 squadre che possono regalare tante emozioni. E sarà un Napoli sicuramente intrigante dal suo punto di vista, perché mi ha sicuramente insomma colpito la sua frase sulla possibilità di cambiare sistema di gioco anche a partita in corso. C'è un Napoli molto molto duttile, che come a lui piace, perché Allegri sappiamo che è un allenatore molto bravo nella lettura delle partite, molto bravo anche a incidere con i cambi. E insomma la rosa del Napoli, che insomma oggi ha ribadito di considerare molto forte, gli dà anche la possibilità di cambiare a partita in corso, per cui sicuramente sta conoscendo meglio la squadra, e da quello che racconta io lo vedo molto curioso di allenarla.
7: Sicuramente si parla tanto di mercato in questi giorni, Pasquale, e le domande, sebbene diciamo tra le righe di mercato a Massimiliano Allegri, sono arrivate prima a proposito di Lucca e poi a proposito di Lang. Investimenti importanti, calciatori che hanno comunque delle qualità importanti, e questo diciamo va valorizzato. Sembra essere questa l'idea di Massimiliano Allegri a proposito di Lucca e Lang, che però di fatto, almeno a quanto risulta a tanti colleghi, sono comunque eventualmente dei calciatori che in caso di partenza potrebbero garantire poi al Napoli un rimpiazzo importante.
8: Sicuramente non dobbiamo nascondere che l'obiettivo numero uno del Napoli in questi ultimi 11 giorni di mercato è Gabriel Jesus. È un attaccante che sicuramente potrebbe aggiungere qualità e anche gol all'attacco del Napoli, per cui bisognerà sicuramente però fare una cessione per arrivare al brasiliano dell'Arsenal, vediamo se le offerte che comunque sono arrivate nelle ultime settimane per Lang e per Luca, anche questa è importante, di cui abbiamo raccontato stamattina dalla Turchia, se possono poi diventare concrete, perché poi sai, dai sondaggi alle trattative concrete ce ne basta, e chiaramente il tempo stringe, per cui sarà anche complicato poi far andare tutto a dama, però saranno 10 giorni pienissimi per il DS del Napoli Giovanni Manna.
7: Alla domanda a proposito di Kevin De Bruyne, domanda fatta dal nostro Lucio Pengue, direi che Massimiliano Allegri è stato davvero molto molto chiaro. È arrivato in ritardo, ma è già in buona condizione, è con noi da 10 giorni, può giocare ovunque, soprattutto perché i grandi giocatori trovano meglio la posizione in campo. Questo ragazzo, già l'anno scorso quando arrivò Pasquale, l'avevamo definito come quello che poteva essere un regalo per Massimiliano Allegri qualora avesse sostituito un Antonio Conte che sembrava poter lasciare il Napoli. Quest'anno invece ce l'ha a sua disposizione e direi che evidentemente se lo vuole coccolare per bene.
8: Ma sicuramente, insomma, io ho visto che si sono illuminati gli occhi di Allegri, no? Quando si parlava di De Bruyne, perché è chiaramente un giocatore che riempie, illumina, e quindi è un giocatore di grande qualità, di grande classe, che ovviamente tutti gli allenatori sognano di avere, no? Non è probabilmente nel momento più alto della sua carriera, ma sicuramente ha tanta qualità per fare ancora la differenza. Poi sai, influenza anche i compagni di squadra positivamente, cioè il sapere di avere un compagno del genere ti porta anche a essere più sfidante, più incisivo, e quindi questo credo che per Allegri sia anche uno stimolo per tutto il gruppo. L'altro giorno ho parlato ad esempio con Paolo Zuli, era in procinto di arrivare al Napoli, e stesso lui mi raccontava l'emozione di il suo pensiero: inizierò ad allenare con De Bruyne. Ecco, questo per farti capire come anche il peso specifico all'interno del gruppo di un campione del genere possa essere enorme. Chiaramente dal punto di vista tecnico in campo nemmeno dobbiamo sottolineare più di tanto cosa sia capace di fare, e quindi sicuramente Allegri, quando lo vedrà nelle condizioni migliori, disegnerà un Napoli anche a partita in corso che possa essere perfetto per lui.
7: Ci ha infilato comunque anche sempre un po' il suo umorismo in questa conferenza stampa Massimiliano Allegri, quando gli hanno chiesto di Favasuli e Badiashile. Di Favasuli ha detto che si è subito inserito e si è allenato bene, mentre per Badiashile magari ne parleremo settimana prossima, ridendo, perché non si è allenato. Sono due ragazzi che vanno a rimpinguare l'organico del Napoli, e che uno rappresenta il futuro, l'altro quella classica toppa che serve almeno fino al ritorno di Buongiorno, dato l'infortunio anche tra l'altro di Marianucci.
8: Badiashile è sicuramente un giocatore che in questo momento serviva al Napoli per un'emergenza che si era creata. Non dimentichiamo che insomma al Chelsea non ha brillato, ma quando il Chelsea lo ha preso dal Monaco era considerato un fenomeno, quindi probabilmente ha bisogno di ritrovare un po' di fiducia. Credo che insomma l'esperienza di Allegri possa essergli tanto utile da questo punto di vista. L'altro ragazzo invece, Favasoli, è un ragazzo che ha una fame incredibile, è un giocatore di altissimo spessore umano, e credo che abbia tutte le qualità per ritagliarsi uno spazio in questo Napoli, ma soprattutto nel Napoli del futuro. Sono giocatori sicuramente che potranno aiutare Allegri, ripeto, in attesa che poi la rosa venga completata da qui a 10 giorni.
7: Senti, poi una delle l'ultima anzi domanda che gli è stata fatta è a proposito delle griglie scudetto, che lasciano sempre il tempo che trovano, però in qualche modo ci aiutano a fotografare quella che è la partenza di questo nuovo anno. C'è il Napoli e l'Inter, che restano due squadre che ormai per storia degli ultimi anni lottano per il titolo. C'è un Milan che vuole ritornare a graffiare Napoli dopo essere rimasta fuori dalla Champions l'anno scorso proprio con Massimiliano Allegri in panchina. C'è una Juventus che inizia il suo percorso con Luciano Spalletti stavolta dall'inizio del campionato e sappiamo quanto ha saputo fare bene l'anno scorso a gara in corso e si sta anche un po' rifacendo il look. E poi c'è il Como che comunque continua a spendere, che è in Champions League e che magari avrà voglia di lottare anche per qualcosa di un po' più importante. C'è sicuramente la Roma di Gasperini. Io però, e come ha fatto anche Massimiliano Allegri, di certo non mi distraggo e non penso che squadre come l'Atalanta e la Fiorentina di Grosso non possano impensierire queste grandi del campionato.
8: Ma infatti siamo d'accordo, sarà un campionato molto bello perché tante squadre si sono rinforzate, l'Inter che già partiva favorita si è rinforzata con 3 giocatori di grande spessore arrivati dalla Premier, la Juve si è rinforzata, il Milan si è rinforzato, la Roma si è rinforzata, il Como comunque ha aggiunto tanti giocatori importanti nel già consolidato scacchiere di Fabregas, per cui è evidente che sarà un campionato bello ed emozionante. E va considerato il fattore Napoli, perché il Napoli è vero che ha fatto poco sul mercato, ma il Napoli dell'anno scorso non l'abbiamo mai visto. Quindi è una squadra che quest'anno parte con i rinforzi che già aveva e che l'anno scorso non ha quasi mai potuto utilizzare per via di quella serie incredibile di infortuni che non ha dato mai a Conte la possibilità di avere anche solo per una partita tutta la rosa a disposizione.
7: Pasquale, prima di salutarti, un'ultima te la faccio invece su quelle che saranno le innovazioni proposte per questa stagione sotto il profilo arbitrale. Ogni anno abbiamo sempre la stessa idea e diciamo speriamo nella stessa cosa, ovvero che non ci lasci l'amaro in bocca qualche decisione contorta e che la gestione arbitrale del campionato venga sempre in maniera lineare. Credi che queste diciamo nuove regole possano in qualche modo aiutare davvero a un percorso un po' più lineare della nostra squadra arbitrale?
8: È l'augurio che ci facciamo, ovviamente, perché tutto possa essere sempre più lineare per evitare le polemiche che da diversi anni, nonostante l'arrivo del VAR, continuano a esserci ogni settimana e ogni innovazione che possa aiutare gli arbitri e possa insomma dare una sensazione di equità e di giustizia a tutti i tifosi, io credo che sia sempre la benvenuta. Ci auguriamo insomma che anche tutte queste piccole innovazioni pronte a entrare in scena dopo la sperimentazione ufficiale al mondiale, in cui insomma abbiamo già visto di diverse novità, ecco, ci auguriamo che anche per il nostro campionato ci sia una sensazione positiva, un alone positivo e portino sicuramente qualche ventata di ottimismo anche dal punto di vista dei giudizi arbitrali.
7: Ed è quello ovviamente che ci auguriamo tutti. Intanto ovviamente non posso che ringraziarti davvero di cuore, Pasquale Salvione, Corriere dello Sport. Alla prossima, Pasquale, buon lavoro.
8: Grazie, buona giornata a tutti.
7: Grazie davvero al collega del Corriere dello Sport. E allora, per chi se le fosse perse, alcune delle dichiarazioni di Massimiliano Allegri ve le riproporremo al termine di questo appuntamento con Radio Gol. Tra pochissimo però andremo a Castelvolturno dal nostro Lucio Pengue, che ha seguito per noi la conferenza stampa pre-match del mister azzurro. Intanto un pizzico di pubblicità, un disco e poi ancora Radio Gol.
9: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
10: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
9: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
10: Fino al 31 agosto, con carta Essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Rieccoci di nuovo in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, qui ovviamente a vantaggio sia di chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli e anche attraverso YouTube, dove mi informa il nostro Fabio Esposito, siete davvero davvero in tantissimi. Io vado però da il nostro Lucio Pengue che ci sta aspettando lì a Castel Volturno subito dopo la conferenza stampa pre-match di Massimiliano Allegri. Ben ritrovato Lucio.
1: Ben ritrovato a tutti voi, caro Vincenzo. Insomma, domani non vedo l'ora di ascoltare la tua radio cronaca su KissKiss Napoli, su Italia, perché si gioca, è campionato, c'è gente che è a mare, che ci segue su YouTube, tutta la nostra informazione sportiva, però domani è campionato e oggi qui al training center di Castel Volturno c'è stata la conferenza stampa di Max Allegri, una prima conferenza stampa davvero molto interessante, non è durata tantissimo, 10 minuti, tantissime domande, ma credo che sarà sempre così, visto e considerato che il tecnico Napoli da sempre ama comunque il confronto con i colleghi, ma gli piace anche risposte brevi, risposte dove arriva subito al succo della questione. È stato tirato più volte in ballo per quello che riguarda la famosa griglia alla vigilia di questo campionato e mi è piaciuto molto il concetto di Max Allegri, che non chiede rinforzi, non chiede giocatori come magari siamo abituati spesso da tanti allenatori che lamentano sempre lo scarso intervento sul mercato da parte delle società. Invece Max Allegri ha detto: noi siamo una squadra forte, devo guardare quello che ho in casa, e quindi sa che il valore generale di questa rosa è di grandissimo livello, visto e considerato che basta solo pensare negli ultimi 2 anni ha conquistato uno scudetto, un secondo posto, una supercoppa, il Napoli che comunque è una squadra di grandissimo livello. Ha scherzato anche un po' su Badil, visto noi, io e qualche collega eravamo prima in presenza con Giovanni Scotto mentre raggiungevamo la sala stampa di Castel Volturno, abbiamo visto Badian Schill che era in tassi, che era appena arrivato nel centro sportivo di Castel Volturno, e quindi il giocatore c'è, lui non l'ha mai visto, non l'ha mai allenato, quindi domani non sarà anche convocato per la sfida contro il Genoa, però è arrivato al centro sportivo di Castel Volturno e ci auguriamo che oggi, entro oggi, possa arrivare il tweet presidenziale di benvenuto a Benoit. E comunque gli ho fatto anche la domanda stuzzicandolo un po' su Kevin De Bruyne, credevo che la sua risposta fosse un po', sai, dicendo che le sue condizioni, insomma, era arrivato tardi e quindi non era ancora pronto, invece da quello che ci ha fatto capire che Kevin De Bruyne non è che pronto, è prontissimo, è arrivato già in forma a Castel di Sangro, e quindi io, se tu dovessi chiedermelo, credo che possa giocare titolare domani contro il Genoa, perché dal punto di vista fisico sta benissimo, e quindi se sta bene un giocatore come Kevin De Bruyne, lo ha spiegato anche in poche parole dal punto di vista della sua cifra tecnica, che è enorme ovviamente, e quindi un giocatore come Kevin De Bruyne è imprescindibile per questo Napoli, è imprescindibile per tutti gli schemi di Max Allegri, lo ha fatto anche capire che di giocatori così dalla classe enorme ovviamente fanno parte del progetto Napoli, fanno parte del progetto di Max Allegri. Mi è piaciuto anche molto quando ho affrontato il discorso tattico, dicendo che il Napoli non avrà solo un vestito tattico, a non vedere solo il 4-3-3, può essere 4-2-3-1, può essere anche 3-5-2, ci saranno anche tante possibilità in corsa, perché Max Allegri è un allenatore di grandissime letture, un allenatore che è nella partita, e che se vede delle situazioni le cambia anche in corso. In questo mi ricorda moltissimo anche Carlo Ancelotti, che hanno questa lettura molto particolare, lo vivono il match anche attraverso i tanti cambi e tante variazioni tattiche anche all'interno dello spartito. Quindi il Genoa, alla che ha detto Max Allegri rispetto alla squadra di De Rossi, è che è una squadra molto forte in casa. Sappiamo quanto possa essere difficile il calendario del Napoli, visto che c'è il Genoa lì a Marassi, poi ci sarà il Como che si è rinforzato tantissimo tra sempre la squadra che ha la migliore difesa, aveva un attacco fantastico, tanti interpreti, la squadra di Fabregas propone un calcio moderno, e poi ci sarà l'Inter. E quante volte l'ho detto oggi in conferenza stampa, l'Inter è la squadra con lo scudetto sul petto, è la favorita di questo scudetto, è la, sta in prima fila, è nella griglia di partenza di questo campionato, quindi partenza super in salita. Però credo che dall'atteggiamento di Max Allegri anche durante questa conferenza il Napoli sia pronto, sia preparato, e credo che questo ritiro classico con il Trentino, l'Abruzzo, non spostarsi, credo sia stato importante anche per la metodologia di allenamento di Max Allegri, che non era abituato, avendo allenato club come il Milan, l'Inter, il Milan, la Juventus, che facevano sempre queste tournée transoceaniche, importanti soprattutto nel suo primo anno, che possa, come dire, aver avuto tutto il tempo necessario per allenare questa squadra e per far capire quali sono i suoi principi di gioco.
0: Lucio, tra pochissimo ritorneremo da te per parlare anche un po' di quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Genoa-Napoli. Intanto grazie, buon lavoro, a tra poco.
1: A tra poco, caro Vincenzo.
0: Grazie davvero al nostro Lucio Pengue. Noi intanto proseguiamo con i nostri ospiti. Il collega ed amico Michele Inserra ci raggiunge in diretta. Ciao Michi, benvenuto.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te. Prima conferenza stampa di Massimiliano Allegri, bello, rapido, diretto e sicuramente, diciamo, pronto ad affrontare questa prossima stagione. Tu che impressione hai avuto?
2: Beh, ho notato che c'è un Allegri molto carico, ha preso tutto con molta ironia, ed è un allenatore che sa il fatto suo, che in questo momento sa che ha a disposizione una rosa abbastanza importante, manca ancora qualcosa, e poi francamente mi è piaciuto il riconoscimento che ha fatto ad Antonio Conte per aver trovato dei calciatori anche in ottima forma.
0: È vero, anche perché comunque lui
2: non è da tutti, no. Complimenti, in tutti gli ambienti generalmente non si nomina il passato, invece lui, da persona, da uomo di calcio, da professionista soprattutto, ha elogiato il lavoro di Antonio Conte nei due anni in questa squadra.
0: Eh sì, anche perché comunque era già abituato a riceverla una squadra di Antonio Conte, quindi sapeva benissimo come l'avrebbe trovata, ed effettivamente poi ha avuto anche il riscontro sul campo. Un riscontro che tra l'altro è arrivato anche nel corso delle amichevoli. A te questo nuovo Napoli di Allegri che sensazioni ha dato nel ritiro precampionato?
2: A me sembra un Napoli più sciolto mentalmente, francamente, non con meno carichi di lavoro, ma più tecnica, più palla, più mente, diciamo, libera da pressioni. Il Napoli oggi deve dimostrare che è il Napoli di Allegri, e Napoli caparbio, tosto, con un allenatore che ha comunque un pedigree importante, che ha vinto cose importanti nella sua carriera, e che a Napoli sicuramente non è venuto a fare una passeggiata, ed è un Napoli che secondo me sarà ancora più compatto rispetto a quello di Conte, a partire soprattutto dalla difesa. Vedo che c'è molta fiducia soprattutto tra i difensori, ho visto bene un po' tutti, l'arrivo di Favasuli non fa altro che dare un tasso ancora più importante alla difesa, perché Favasuli insomma è un signor calciatore che è il degno erede di Lorenzo.
0: Senti, Michele, a proposito del mercato, no? E di quelli che sono poi i movimenti del Napoli, ci sono tanti tifosi che ci scrivono, voi non state sottolineando il fatto che il Napoli non ha fatto mercato, le altre si sono rinforzate. Ed è vero che il Napoli non ha fatto mercato, almeno fino a questo momento. Però io ricordo sempre una cosa: innanzitutto la questione delle liste. Perché se tu devi acquistare i calciatori e poi rimanerne fuori dalla lista altri, comunque ti vanno a bilancio. E questo risulta, ovviamente, per una società come il Napoli, che non è un SPA, un peso davvero molto ma molto importante sul bilancio e su quello che può essere il futuro economico del club. Però va ricordato, secondo me, e qui ti lascio poi alla tua considerazione, il fatto che il Napoli, dopo il disastro che inizia nell'anno di Garcia, subito dopo lo scudetto vinto con Luciano Spalletti, e poi anche le difficoltà incontrate da Mazzarri e Calzona nel percorso del campionato, deve ricostruire. Lo fa attraverso Antonio Conte, spesa importante per Antonio Conte, spesa importante per determinati calciatori come Romelu Lukaku e Scott McTominay. Poi l'anno scorso ovviamente dovevi in qualche modo provare a mantenere lo stesso percorso di squadra, però ci dovevi aggiungere la Champions League, quindi dovevi fare altri investimenti importanti, quindi arrivano Lang, arriva Lucca, magari non sono stati degli investimenti giusti per quella stagione, lo potranno, lo speriamo, diventare in futuro, però comunque è una spesa che tu fai. Quest'anno non c'è da ricostruire, tutti questi ragazzi tu li hai acquistati per fare un determinato percorso e magari con un nuovo allenatore potrebbero eventualmente trovare la loro strada. Non è che bisogna fare per forza mercati da 200 milioni ogni anno, e soprattutto non se lo può permettere il Napoli, che non è il Real Madrid.
2: Beh, io concordo con te, il Napoli già ha fatto mercato negli ultimi due anni, un mercato importante, facendo dei grossi investimenti, non tutti hanno dato i frutti sperati, però oggi con il nuovo allenatore sicuramente si può ancora scommettere su calciatori che possono dare sicuramente di più. Se poi dobbiamo fare mercato tanto per fare mercato e accontentare la piazza, non va bene. Io sono sempre dall'opinione, come un vecchio detto, so quello che ho in questo momento ma non so quello che troverò poi. L'ha ribadito anche Allegri in questa conferenza stampa. Noi abbiamo in squadra dei calciatori comunque di livello, non è detto che chi può arrivare possa dimostrare di essere di un livello superiore di quelli che abbiamo. È un discorso che non fa una grinza, e in questo momento Allegri ha piena fiducia in questo gruppo, lo ha dimostrato, e si vede insomma da come va a colloquio con ognuno anche durante gli allenamenti. E sicuramente Allegri sa il fatto suo, sa che oggi ha un gruppo che lo segue, che è preparato, è compatto ed è pronto ad affrontare questa battaglia a partire da Genova. Poi subito avremo l'Inter, e l'Inter è la super favorita, ma io credo non solo perché abbia uno scudetto cucito sul petto, ma anche perché francamente ha una rosa ancora superiore a quella del Napoli, a quelle delle altre squadre.
0: E si può permettere anche investimenti importanti, anche dei ingaggi importanti, e secondo me anche dei rischi importanti in termini poi di tenuta di quei determinati calciatori, però lo vedremo poi a gara in corso. Parliamo anche un po' di sentimenti però con te, Michi, perché quest'anno c'era grande attesa per il centenario, no? Inizia la stagione che celebra i 100 anni della storia azzurra, e devo dire la verità, almeno nelle premesse, per quanto riguarda l'animo e lo spirito dei partenopei, che non sono soltanto una scritta sul colletto di una maglia, ma sono anche un'idea, e devo dire che per adesso tutte le idee che sono venute fuori, maglie comprese, stanno celebrando nella maniera più corretta possibile quello che è il grandissimo potenziale della nostra città, della nostra tifoseria, della nostra squadra.
2: Beh, Napoli oggi è la città con più identità del meridione, quella che riesce a trainare un'economia importante del sud, ed è la squadra è la squadra che tutti i tifosi del sud dovrebbero tifare, insomma, cioè io purtroppo sono sempre
0: dovrebbe essere la Juventus sud, hai capito?
2: Per me la è ancora inconcepibile che ci sia una tifoseria ancora legata a squadre del nord, invece di sostenere un Napoli Calcio che secondo me insomma meriterebbe, la capitale del sud meriterebbe di essere sostenuta a largo raggio. Poi si dirà no, la Juve non è una squadra di Torino ma è la squadra della nazione eccetera, perché no, è una squadra senza identità, che non ha una propria identità, ma è una squadra che è di tutti ma nello stesso tempo non è di nessuno. Invece Napoli è Napoli ed è altra cosa, come direbbe qualcuno.
0: È vero, e bisognerebbe, diciamo, ricordarselo sempre, secondo me, al di là di tutto. E ovviamente speriamo, magari in questa stagione, Michi, di poter festeggiare qualcosa.
2: Festeggiare nell'anno del centenario sarebbe una goduria infinita. Ce l'auguriamo, perché ci sono i presupposti per fare bene. E mi fa piacere che Allegri abbia anche sottolineato il fatto che c'è una Champions da onorare e anche una Coppa Italia da non sottovalutare, quindi siamo competitivi su tutti i fronti, c'è entusiasmo, c'è grinta, il condottiere insomma sta dettando la sua linea e quindi i calciatori oggi non possono che essere felici di un allenatore che è un signor allenatore che oggi ci invidia, insomma, tutta Europa.
0: Assolutamente sì. Grazie davvero, Michi, per essere stato con noi. Alla
2: buon
0: prossima, buon lavoro.
2: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te, grazie per essere stato con noi, al collega Michele Inserra. Vi voglio ricordare quelli che saranno poi gli appuntamenti di domani. Inizia una nuova stagione. In questo anno del centenario mi fa piacere ricordarvelo. Noi lo vivremo accanto al Napoli, perché Radio Kiss è la radio ufficiale del Calcio Napoli. Su Radio Kiss Napoli non ci saranno soltanto tutte le nostre trasmissioni che ricominceranno a partire da lunedì, con la grande novità che verrà comunque vedrà il ritorno anche del nostro Carlo Alvino in un programma nuovo che vi abbiamo annunciato pochi giorni fa con Lucio Pengue, ma soprattutto ricominceremo a partire da domani a raccontarvi le gare del Napoli, campionato, Champions League e Coppa Italia, tutti i match, radiocronaca affidata a me insieme al collega Paolo Del Genio al commento tecnico. Partiremo alle ore 19 con diretta azzurra su Kiss Kiss Napoli con Carlo Alvino, con Emanuele Calaiò e con Nicola Mora, con le vostre telefonate ovviamente, quelli che possono essere a tutti i temi di giornata che verranno approfonditi anche attraverso le vostre telefonate. Su Kiss Kiss Italia avremo invece Antonio Mercurio e tra un po' ve lo presento, ve lo farò ascoltare in diretta con noi, per fargli un grande in bocca al lupo anche lui, che a partire da domani dalle 19 sarà in diretta per raccontarvi tutta la stagione azzurra. Poi durante il match ovviamente Carlo Alvino la vivrà con voi, ma nel post analizzeremo tutto quello che sarà accaduto nel corso del match del Ferraris, così come in tutti gli stadi d'Italia ed Europa, con le voci dei protagonisti nel corso del Bar dello Sport speciale post gara con Gianluca Vigliotti e con Susi Fiorillo. Inevitabile dirvi che poi sarà bello poterne discutere sempre nel corso di Radio Gol, il Bar dello Sport quotidiano, il Calcio della Sera, ovviamente Diego c'è, e poi anche è venuto in casa Napoli con Carlo Alvino. Anche in questo caso sarà molto interessante scoprire tutte quelle che saranno i temi che arriveranno durante le settimane, nelle settimane azzurre. Detto questo, tra pochissimo ritorniamo a Castel Volturno dal nostro Lucio Pengue e poi vi farò ascoltare anche alcune dichiarazioni di Daniele De Rossi. State lì.
3: Le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere. Un sogno. Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: dunque arriviamo quasi alla chiusura di questa seconda ora di Radio Gol. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna. Prima di ritornare a Castel Volturno dal nostro Lucio Pengue, che ha seguito per noi quella che è stata la conferenza stampa pre-match di Massimiliano Allegri pre Genoa Napoli, e ovviamente ci sarà poi la partenza per Genova, dove domani gli azzurri alle 20:45 affronteranno la squadra di Daniele De Rossi. A proposito dell'allenatore dei nostri prossimi avversari, ha parlato invece ieri in conferenza stampa, una conferenza stampa dove ha voluto porre l'accento sulla qualità del Napoli, ma anche sul fatto che il suo corso è ben solido e che ovviamente parte, se vogliamo, con un piccolo vantaggio del non dover ricostruire, al contrario invece del Napoli. Non vi voglio anticipare nulla, perché in realtà vi faccio ascoltare adesso le parole di Daniele De Rossi.
1: Non lo so, buongiorno, siamo in forma, siamo carichi, siamo molto motivati, le grandi a volte è meglio beccarle subito, c'è chi pensa così perché magari sono ancora in fase di costruzione, ricostruzione, dopo i mondiali ci sono tanti giocatori nelle grandi di solito che vengono fuori da questa competizione, è vero anche che c'è chi pensa che è meglio incontrarle dopo un paio di mesi che hanno fatto 6-7 partite di Champions con annessi viaggi in più. Quindi per me è uguale, ne incontreremo alcune dopo che avranno giocato tante partite, ne incontriamo parecchie all'inizio onestamente di grandi nelle prime 7 partite che sicuramente saranno come noi in fase di costruzione, quindi per me cambia poco, alla fine poi quelle partite sono le partite che devi giocare, sono 38 e le affrontiamo con grande entusiasmo come questa qui che è la prima. Non lo so, io ascolto sempre gli allenatori vincenti e le persone intelligenti. Allegri mi sembra un allenatore vincente, penso che sia sotto gli occhi di tutti, è una persona brillante, intelligente. Una volta Sandro Nesta mi disse un consiglio che gli diede Allegri dopo che parlavano di calcio, e lui gli disse: devi far comprare i giocatori, di che stai parlando? Dopo che aveva raccontato un po' di cose tattiche, tutte non vuol dire niente, devi far comprare i giocatori, e penso sia un consiglio importante. E da usare contro di lui non lo so, ci sono tante cose da poter provare a usare contro di lui. Non sono pienamente d'accordo sul fatto che abbiamo una visione totalmente diversa del calcio. Guardare il Napoli, quello che ha provato a fare in questo precampionato, mi fa pensare che stiano cercando di fare qualcosa di tanto che mi è piaciuto, simile a quello che proviamo a fare noi, ovviamente con caratteristiche e livelli diversi, ma è un Napoli che mi sembra che giochi molto a calcio, che provi a fare tante rotazioni, e mi sembra anche un po' più aggressivo per esempio del Milan dell'anno scorso di Allegri, anche in virtù del fatto che magari ha centrocampisti più dinamici, più di gamba. Le stesse formazioni, loro sono ai secondi, noi quindicesimi, quindi è un problema. Però aiuterà a vedere due squadre che magari si conoscono, diciamo che il piccolo vantaggio allora forse ce l'abbiamo noi, perché abbiamo mantenuto anche lo stesso staff, la stessa metodologia, lo stesso allenatore, noi siamo quelli dell'anno scorso, bene o male, e loro hanno cambiato metodologia, hanno cambiato anche probabilmente modulo di gioco, modo di difendere e schieramento, quindi tra gli altri vantaggi potremmo avere una conoscenza maggiore di noi, ma insomma sono barzellette, alla fine del campionato, sappiamo quanta euforia c'è in città, sappiamo quante persone ci saranno allo stadio, sappiamo quanto ci teniamo, sappiamo anche benissimo che il Napoli è una squadra più forte di noi e che dovremo fare una partita perfetta per portare via punti. Sì, stiamo valutando tutto quanto, oggi ne abbiamo parlato più che altro con il mio staff, abbiamo fatto le nostre valutazioni, giocando con, se non il più forte attaccante della Serie A, insieme a, diciamo, a Lautaro, insieme a Malen, poco ci manca, è uno dei tre più forti della Serie A, soprattutto è uno che ha una caratteristica spiccata, tanta profondità, quindi bisogna stare bene fisicamente ed essere pronti a coprire sia lui che le traiettorie. Però l'altro anno secondo me l'abbiamo marcato bene, lui ha fatto gol su una ribattuta e ha fatto gol poi su rigore, mi sembra che l'abbia tirato lui, ma credo che sia stato... proprio calcolando quanto sia forte, è stato contenuto nella maniera giusta, e poi noi faremo le nostre valutazioni, e tra le nostre valutazioni non hai detto una stupidaggine, ci sta anche il fatto di valutare la condizione dei nostri giocatori e in che momento arrivano a questa partita.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare!
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
0: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. Questa mattina i carabinieri di San Gennaro Vesuviano sono intervenuti a via Falco 13 per un incendio poco prima e per cause ancora in corso di accertamento. Aveva preso fuoco il vano cucina di una villetta indipendente su due livelli. In casa il proprietario, 82enne, che è rimasto coinvolto nell'incendio. L'uomo è stato trasferito al reparto grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Risulta in prognosi riservata e in pericolo di vita. Le fiamme sono state invece domate dai vigili del fuoco. L'intera cucina è andata distrutta all'immobile. È stato dichiarato inagibile dal personale del comune. Ancora cronaca, un pranzo di famiglia si è trasformato in un incubo a Gragnano. Un uomo di 30 anni, già agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la madre e la nonna, una donna di 75 anni invalida. Tutto sarebbe nato durante il pranzo, quando un po' di cibo è caduto sui vestiti dell'anziana donna. La donna si è alzata per pulirsi e dell'acqua sarebbe finita sul pavimento, scatenando la furia del nipote. La vicenda si è consumata nell'abitazione dove il trentenne vive con la madre, la nonna e la sorella di 17 anni. I carabinieri sono intervenuti e per l'uomo sono nuovamente scattate le manette. E ad Aversa, invece, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 45 anni originario di San Marcellino. Secondo quanto ricostruito, dopo essere evaso dagli arresti domiciliari, avrebbe aggredito una giovane coppia di ventenni appartata in auto. L'uomo è stato bloccato dai militari in via Dragonetti e arrestato. E attenzione al meteo, la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un'allerta di colore giallo valida dalle 14 di oggi fino alle 14 di domani. L'avviso riguarda, tra le altre zone, Napoli, le isole, l'area vesuviana e la penisola sorrentina amalfitana. Sono previsti rovesci e temporali anche di moderata intensità con possibili grandinate, raffiche di vento, fulmini e caduta di rami o alberi. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Meno uno a Genoa-Napoli. Gli azzurri hanno svolto questa mattina l'ultimo allenamento al training center di Castelvolturno prima della trasferta di Marassi. Il gruppo ha lavorato sulla tattica, ha disputato una partitina e ha chiuso la sessione con esercitazioni sui calci piazzati. Ma Zocchi non si è allenato a causa di un sovraccarico al ginocchio destro. Poco fa invece la conferenza stampa di presentazione del match da parte di Massimiliano Allegri, rosa forte ma la società è vigile sul mercato, De Bruyne in forma, può giocare ovunque. Queste le dichiarazioni del tecnico azzurro. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
4: Kiss Kiss Napoli meteo.
5: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico anche questo venerdì sulla Campania, il sole è prevalente, qualche velatura a tratti offusca il cielo ma non dà luogo a conseguenti effetti, il contesto climatico è ancora caldo di piena estate ed anche in accentuazione si farà sentire anche nella notte all'alba, soprattutto sul litorale. La giornata di domani sarà con tempo discreto, ancora per lo più assolato, qualche addensamento al mattino interesserà la costa e dove si svilupperanno anche localizzati piovaschi ma di breve durata, poche variazioni termiche e ventilazione per lo più debole. Ulteriori dettagli vi attendono come sempre sulla nostra app e Trebi Meteo.
0: Inizia anche la terza ed ultima ora di Radio Gol, la nostra informazione sportiva che vi tiene compagnia tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Kiss Kiss Napoli TV, canale 76 del digitale terrestre della Campania, su Kiss Kiss Napoli TV ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli e ovviamente in radio e anche attraverso

Le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere. Un sogno. Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
0: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

Confession of the Groom.

pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.